A ti, ejeres dos aribres vevinere, otin chosin eptirentis eoto cosmare,